0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contrafile per fare gli accesi sulla capota? La macchina ben aperta con un scotto colorato dai gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contrafile per fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, a!
0: Siamo spostati la macchina. C'è da spostare una macchina, disc jockey, c'è da spostare la macchina, venga.